0: te la voglio.
1: Occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
0: Chi m'assicura?
1: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi. Ho mutato d'avviso. Il prigionier si è fucilato. Attendi.